0: Ik ben Leo van der Goot en dit is het Zoute Uur op KBC Radio.
1: Weer. Vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi.

neanche questi fiori azzurri, via via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.

vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per niente al mondo.